questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Donna, se io le inchiodo contro il muro con un'aria da mandrillo, i miei soli souvenir sono rossetti e tacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione,

però Catenazzo, che donna sei, ballo come un diavoletto, ballo anch'io, tutto perfetto, mentre il cuore nel mio petto mi sfarfalla e mi va stretto.